Bonobiso kankulukulu uthi ungathandi kwenza into. Bonobiso kankulukulu ukubamba kanje uthi usathele.